0: molto opportuno.
1: Però ne so di Marco nel caso.
2: Sì, devo dire. Cazzo, non riesco a farlo.